0: 点算好啦？
1: 我哋都听到啲朋友讲，不如我哋试下为佢祈祷啊！神嘅大能冇人估到噶。
0: 祈祷有用咩？
2: 哦，咁要睇下神嘅旨意同埋人嘅信心噶噃。啊，不如我哋而家去试一下噶噃。
0: 好啊，但系我唔识噶喎。
2: 哦，咁唔紧要，啊，由我哋开始先啦。咁喺度咧，请一位嘅弟兄或者姊妹咧就结束，好唔好啊？
0: 好
1: 好
0: 啊，
1: 啊。
0: 好啊。
2: 好啊，咁我哋一齐低头祈祷啦。亲爱嘅天父，